No, noi si vave una luna subzomace, noi scrivni sonne i roxomavne.